Quelli vanno, io mollo un attonino, mollo the beast, mollo the lion, mollo Simba, wood arrow, e la mocana. Mi giuca, ai vorremmo, la mola wood arrow. Angeli. Io dete, ho dete di cacciolo. Esaya okua owaga loch. Tiga di amuna tiga tieno. Amusa ngwede mino kinyo mina wino. Omani ngwede bando chinga were na de ngwede mino kinyo. Omina liyambo chinga sungi na de kachuareo. Omani ngwede bando chinga were na de kachuareo. Ara tengo chinga sungi na de vierchua.

kalando toto mie chunyi tema dundo mama binena chunya changa era pile pile.

osito wudo ngujonge waya, osito wudo gurunge waya, kaziambo wuto yotunge waya, osito wudo gayonge waya, osito wudo toyonge waya, sito maka pijijagita, sito maka pibijagita.

0: tempo per e vado di amo loco.
1: Come il lombo di amo puro loco. Come il lombo di amo puro loco. Odiamo lombo. Let's now go a mia spada.
0: O che la bella.
1: Come il lombo che lo cura sempre. Come il lombo che lo cura sempre.

Chifa kwanga mano nyasembo nyasembo nyasembo mano mbita rusinga.

0: Ka amidio be o pari e da koi no bono di to muli no puri pe olungo di be o chi o isi pari e da tutto ye o te mi e kai o de pure muli no puri o iti malo malo puli no puri o di e songa ye o te mi e kai o di e songa ye o te ri e koi Alego songa you demi e kari.
1: Eh, vanyalo e.
0: Olo arimo e mulingo no mulu. Edwin ina e mulingo no mulu. Denya kuto mulingo no rengo tuwa. Biso poti e kuu demi ne wani. Biso poti e kuu demi e wani. Ukulo ya kumba wendiri kure. Ukulo ya kumba wendiri kumba mba kumbi. Yonyando tuto ye utemi e kari nalo Olo tika e mudini no polo Olo gobo be uteri e wani Nyakaji tuto ye utemi e kari nalo Odo yo pita e mulini no polo Ojua angombo mulini no polo Uron tuto be utemi e kari nalo Koyo viro ye uya umiyo Koyo viro manumi yo bulu Aye cholwe yu pari e porofes Rangwe duko yu pari e nyabire Otie no pindo e mulingo yo bulu Kanyada duto yu limu otie no pindo Kagan duto yu teri yo pindo Kochia duto yu limu no pindo Filipo kundi yu limu no bulu Pundi tu pari e voi siro O uma muga di un pari e moro festa O culo già tunga vendi pobre O culo già tunga vendi bio monga copine Igori funa e un pari e galco O ina ciola di un pari e voi siro Yo uriru ye utemi e carinano Yo no padu e muli no nyambulo Omo nyango di uteri e jonya tipe Uvigola di upari e jonya tipe Ocholo kuru di upari uko isiro Ukulo jatunga wendiri kure Ukulo jatunga wendibi omo momo Dima gimo yuma wea weri kapuda nima Chienka seto kumo para gojo kanyana Osea songa newa iku mola leo Adede injinia newa iku mola leo Kijaro daktari newa iku mola leo Akelo yucho newa iku mola leo Osiro konda newa iku mola leo Ae jama randa mamoyi waka jaka mayi Anoti jama randa mamoyi waka nyakwa korana Uma jake na chimu kwa kato nila Yanga jena bondo chimu kwa kasi choroma Kinga ya imbo chimu kwa kaburoma Susi nyanga bondo chimu yoga kato nila Susi nyanga wino chimu yoga kato nila Owino kukiro chimu kwa kasi chochoma Asambia rongo chimu kwa kasi chochoma Shemi kwa tuli e ura Shemi kuna tote mie koda Kaka na wefu mie la kakoda kima Kaka na gocho tu mie la kakoda kima Aloti ya maranda we ayu agora kamara Ae katunga tina wachirina Ukulo jatunga tina pinuina Ukulo jatunga tina wachirina Shambe japondo ni musulu Shemi ikatuti mie kodane Sechemi ikatuwa liye lukwo Ima gima yuwa mea weka kodane Ima gima kiyo mea weka